0: na marang amal tenung amretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondurin marike ara india ngol mai oi oi ra ara kokoro tondre mala cicit na marka perwala
1: Triple J.